0: Vale, Shwedi. Rato la ka dumela. Ke kopa o khutlele ho nna. I don't know why I can't hear you. I don't know why. Hobane. Everything this side looks okay. So I just don't know. 073-150-5207.
1: Let me see. Ratolak.
0: Hello? Dumela Mratua.
1: Kwankuka.
0: Ke utlwa hantle rato laka.
1: Dumela rato laka, ne se ke maketse go e tsalang bophelose. Ga re mo botse morena ke santsana le rona bekeng hantle re jere. Wa tseba go tlhoke pelo ya ka jang? Ba tseba ke raka sa se ditelele se ke e balago ke ya go tlhokaena.
0: Amen.
1: Fela ga go tlhoke pelo ya ka gaolo. O mametse, o mopoletse le mme mamoruti moyane ge bo sa opola. A na re ra ha mo tlhomo mo mo le na buang tlhoke ding ka bo hlokwa ke sele.
0: Amen.
1: Ya, ona le mantsoa la ya re ho tsamaya le modimo. Ke ho dumela ho modimo ke ntho e fapaneng.
0: Hallelujah.
1: That day ha na re ra hiri ma hiri ma ntse ka modimo. Ha na bua le Abrahama, ha na le Abrahama. Tsamaya pelaka. O gae. A re gabitse ke ntho tse dingwe, re gabisa o tsamaya.
0: Halleluya, halleluya.
1: Ke la ho ntse bua mona ba tla ba rutiwa bana ba morena Jesu ba thabetse ha ba ntshitse matemona. Ke se ba makaletse gore ba ke le thabela ntho tse ha bohlokwa gore ha mabitso a rona motho ha o pauso le le ka matemona. Ba re ka show le dibitso le recorded. So ho ntse bua ka tona ka ke a thona re a tsena modimo a nne ke tsamo ke tla go lela na bo motho wa mangkhale a na re re a re khale ka na ha o re a sa shibile mo sa ho tla a tsene ba hlobola dintho ba di tshisa o gaolwa di thapo o itse wa ho tshiswa kana ka sa shibile bo ntate ra go lela a re ga le tsunyina ke ka letso re tsere di dipika ha o phoso di ntse ma ha ke se sho ba di bona hore ha di sebetse mmoho sonke di gona le ya matla.
0: Amen.
1: Paulo ho ya mantsa manga very important ya ho bantse ya ka ba koring di chapter e le ke ka tya ho no bua hore ha ke tle ke ho pula yena ntse ke tsanga ho ho je sa ba nela. Ha ba re tsitse I love how to jump. This time re ya re ke re na re khabela ho reka
0: yo
1: ha o tlo no ho reka
0: ah
1: sho ha o tlo je so we the young you know bula o fihlela e o aetla
0: Jesus
1: o fihlela le fuwa matla le matla la theo.
0: Amen.
1: Ha ntse ha ntse bua ka tla ka o ntse se ditse ke tsenya ka ho tla ho me ba korinti ba ba baby chapter 11 rata phomika tsene makatsang ene he was not one of the 12 but he said every time I came about like he is a show ke mona me distant this one ke ona le mamela ha ho le ka mamela bo watla ba ka hanyanya ke yena ka ho tsela ka mamela bo watla ba ka ke re pholoso ke bo watla ho ba tinela yena uri e ho tsela ka mamela bo watla ba ka hanyanya ba e pita ba re e le sene le mamelle ba ka fana ka le ba a go ba ne ke bolela ka pholelo ya modimo. Modimo wa rona wa bolela ka rona le yena gore o bolela ka paulelo ya modimo ga ba re ke bolela ka paulelo ya modimo ke tshwe ke le lebeleditse monna a le mong re lebeletse monna a le mong motho ya lebeleditseng ke motho like ha motho a ka keng engagement ring a ba o lebeletsa gore go se be le motho ya tla hlola o proposa gobane yena o sa o lebeleditse gobane yena o sa o tshwaile a re gobane ke boulela ka poulelo ya modimo ke tswe ke le lebeleditse monna a le mong ke tle ke le gaise pela Kreste le le jalo a morokana ya senang sekodi ao morena Jesu re tlhaisoo modimo re sena sekodi fela mare jale re tlo tlhaiso jang pela sekodi re reka ga kana-kana re tlisa dintho ga kana-kana ga re ba le verse 3 empa ke tshogile ke Paulo ke tshogile e sebe motlhomong jalo ka ga Noa e ne e thetse efa kamano a yona le ya lona megopolo e ka senyega ya timelwa ke nnete e go kereste la e lebala nnete ya tlhabane sometimes ntho tsa kereste ga di tle ka nako e re na re batla re bona e ka diadiebe se re re ga re yeng re lo reka ge nana re ya matlafatsa utlwa verse 4 e reng e re gobane e mong ga a katla a le boela Jesu sile, o na le Jesu sile, o na le Jesu sile, la hui le remu sile, a le boela Jesu sile, e seng eo, ge le boela tseng yena, la hai, a le hale ka moela moya o sile, e seng eo yo a mo itseng, la hai ele e fankedi sile, e seng eo, le inkileng, kabe eo le ka e mamela hantle, o na le Jesu sile, ke le mo ha re thusetse ke le kereke ya morena Jesu re go re jalo ka ha Paulo a tshwari se re engage ke re lepele ditse go na le mo go le hlaiswa teng mara ha ra tlamea ho hlaya re tlile se re rekile dintho re bone Jesu a re dila se re rekile re tlatsitse dintho di sele re bone le Jesu a re di sele re fuwe Jesu sele ba ba ba se re di sele I'm going to go to the house. A copan, a pretty or hurry a money, the old money, and it carried the best on the couple of the best and the carry my to the whole. I'm going to go to the house.
0: Bless you, Malishwedi. Madimo wa khotso hanhlono lo faletse wena. Ya, go sham. Madimo wa thusa. Kanete. Ke re ke mo rena jo so Madimo wa thusa.
2: Ke ka u

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat of the

0: ma a ga ba itse tlong kana
1: ba ke tla o sebedisa di sebediswa tsa lape.
0: Oh my God,
1: yeah. Kele long e re sister re tlong kana.
0: Jesus.
1: Mara dumela go pula hore e re ke rome ngwana a lo ntholla tsa ngaka.
0: Jesus.
1: A di sebedis.
0: Oh my God.
1: Mara kele lo e re sister di tlong kana.
0: Jesus.
1: Hona le batho ba itseng ntholle ka re yona ha o kotso hona jwa.
0: Oh my God.
2: E tlong kana.
1: E tlong kana. Charles Katola ngwana thari lenyalo ho motho re a ha itloetsa la ona mohlang o tla thola ngwana.
0: What the mighty God said.
1: Ale bala re ha so re jwa.
0: Jesus.
1: Ore ore motema a fita tshimunya Eden. Ore Adama Adama o kai.
0: Jesus.
1: Adama ha raba are ke fela. Ora morana ke mang ya itse mo ke ke wa tswa mo. Ke manga itse mo ke ke wa reka koloi.
0: Ke
1: manga itse mo ke ke wa thola mosebetsi. Ke manga itse mo ke ke wa phama ha
2: ba re tlong kana kwetele.
1: Ke mang?
0: Ke mang? Ke mang? Ke mang?
2: Ke motho.
0: Ke motho.
2: Ipolele ke tsa batho mpa megego ke a modimo.
0: Se hlolang batho a se hlolang tate modimo.
2: Oh yes. Jole matla ana sebetsa ho mme ona a tla ba sebetsa sonta.
0: Sonta sena ho ho be ha ho.
2: Ai ai ai ai.
0: Sonta sena ho ho be.
2: Ai ai ai.
0: Bana ba morena, bana ba morena. Ba ntatwa ka sonta sena ho be ha ho.
2: Sonta sena tantang e kgangwa ke le ruine.
0: O re mo profeta re ba jwetse ke theoa ka kobo se profeta.
2: Oh. Yeah.
0: A re ba jwetse ke theoa ka kobo ya ditlhonono fa.
2: Ke apere matla.
0: Ke apere matla ka bula mamati a kwetsweng.
2: Oh!
0: A re sonta sena ngwana motho ya isitseng CV o tla rabelwa ka manta.
2: Jesus.
0: Sonta sena a re ke sebetsana le malwetse ka ofela di cancer di HIV go sonta
2: re sonta sana ntotla be di etsahala
0: ntotla be di etsahala are ke thata zonke are ke se ke ke betsa ka mona ha ke hla ka mona ke sebetsa mathata ba jwale sonta sana wena imetse ntlo
2: wena ya khathetse ntlo
0: sonta se wena o kula ntlo wena le lapane tshotle ha ntlo le nyana la la tshotle ntlo
2: bana ba inelle se di thithifatsi tlo ka di nepetsa bona mama
0: di nthodi ya mathata
2: ha ba hana o tlo ho
0: Ntodi ya mathaka o di mantlo hao.
2: Ha o gobale.
0: Hona le bageng ke loka ke gobalwa ke nthwe ke saitsebe.
2: Ke gobatswa le dithokolo se bosibo.
0: O mongwe re ke a robala mosebetsing. Ha ke tlameke sebetse ke sapwa ke moya mo ghatala. Tloho.
2: O mongwe re mo